Quelli resta lei nira smaga ma lei nira slaga ma lei giulie che umaia.